qualche cosa che aveva dentro chiamato amore, una bocca e due occhi neri non bastarono alla sua sete per la luce che lui voleva.

scusi, mio angelo, per il male che ti ho fatto. Tanto quando vedo la mia fotografia nel giornale, dici guarda a chi sto scemo, a chi sto scemo.

scusami Angelo per il male che ti ho fatto. Sei stato il mio primo amore, avevo solo 15 anni. Mi devi perdonare, non stammi sulla miccia, ma ti prego, scordami su sto orgoglio. Sto orgoglio, sto orgoglio. Scusami.

0: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1-800-422-737.
1: Carers SA, supporting 5EBIFM.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
3: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
4: Here at 5EBI FM, it is 8th, almost.
5: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2pm for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2pm, Sports Talk, here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
4: Here at 5EBI FM, it's gone 8:30. Time for Pensavo Peggio.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy New Year!
8: Happy New Year, Rosemary.
7: No, grazie. Thank you.
8: Thank you, Rosemary. Thank you. Siamo venuti. A che ora siamo venuti? Alle 6 e te?
7: Abbiamo aperto praticamente.
8: Alle 6.
7: Stavamo a pulire.
8: E non abbiamo preparato neanche notizia. Sono contentissimo che c'è la vecchia squadra stasera. Cioè, non me ne vogliano i nuovi, però sono contento, sono emozionato. Anche per Michele, la seconda volta di fila. Domani piove.
9: Ho fatto un plan.
8: La paccara, c'è anche la paccara stasera.
7: Ecco. No, ma noi siamo arrivati oggi, ma a tutti i sensi. Io ci sono arrivato proprio nel senso proprio vero. Sì, quello.
8: Ho trovato il trucco per farla parlare al microfono. Lo devo tenere alzato.
7: Lo devi tenere alzato cosa?
10: Il microfono.
7: Ah, ok.
10: Robè, sono le 8:31, cioè un minuto.
7: Ma perché c'è un orario queste cose? No.
8: Alessa, lo presenti tu?
10: Lo presento io.
8: L'unico, il grande, l'innumerevole.
10: Ma un aggettivo a cazzo.
8: Non possiamo dire il terremotato. L'esperto di terremoti si chiama? Il terremotologo.
11: Il sismologo.
8: Perché è così difficile la lingua? Cioè, qua, se io vado al ristorante, ho bisogno di una forchetta. Sì. Chiedo una forchetta e la gente capisce. Allora, tipo, per i terremoti è sismologo. È come andare in barca e
10: cazzare, dice, la randa.
8: Cazza la randa. Cioè, che fai? Cazzo, te la posso fare, però è la randa che non capisco.
11: Ma il problema per quanto riguarda la nautica, perché probabilmente sono terminologie coniate dagli addetti ai lavori. Una volta gli addetti ai lavori erano marinai, erano delinquenti, sfregiati, gente che parlava a cazzo, e quindi cazzo di qua, cazzo di là, ecco il discorso. Come tirare
8: l'altra sera, quando uno legge le cose che non, che non serviranno mai nella vita, ho letto che cos'è questo, cosa vuol dire questo parlare a vanvera, perché la vanvera era cos'è? Quella pompetta,
11: no,
8: per le
11: non era la pompetta, era un raccoglitore che nel, che nel medioevo si utilizzavano le donne
8: così, ti voglio,
11: esatto,
8: sì, beh, se lo mettevano sotto il vestito, perché
11: esatto,
8: così,
11: così potevano lasciare tutte le deiezioni che volevano
8: anche quando erano in giro. E quindi certo, quando parli a vanvera parli come
11: con la vanvera,
8: come un raccoglitore di scorreggio,
11: parli con la vanvera. È venuto a fare la wallera, che il nostro amico qua sa di cosa si tratta,
6: che poi alla fine la wallera deriva da una parola araba.
8: Oh ragazzi, ci siete mancati.
9: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non a intento offensivo.
8: Allora, Roberto, hai capito cos'è la vanvera?
7: Ma anche no.

0: Ma quanto è bello, proprio
1: sarà la contentezza che c'è la vecchia squadra stasera.
2: No, ma devo dire, registrare, fare così alzati è da Dio.
0: Sì, ma tu stai a sede però. Sì.
2: Ma devo dividere il microfono.
3: Tutto a posto, tutto a posto dall'altra parte, mo sistemo.
0: Che vuol dire
3: musistema?
0: No, vabbè, sta zitta, niente.
3: So, non, niente.
1: Dì al microfono che c'è lo station manager che ci sta ascoltando.
3: No,
1: dillo in inglese perché in italiano non ti capisce.
3: No, ma come no, no, no, no. In inglese pare che dico un'altra parola con l'accento. A meno che non dico Coca-Cola.
1: Basta, perché avrà già capito che non è che. Anzi, grazie a Pat che si è anche
0: prestata
1: a fare la nostra nuova pubblicità, il nostro nuovo promo. Ve lo facciamo. Se, io facciamo ascoltare.
0: No, che dopo la gente pensa che finimo così.
1: Vabbè, adesso
2: no, esclusiva proprio.
1: In esclusiva vi facciamo ascoltare che cosa andrà in onda tra 3 settimane.
2: Dai. Un piccolo spoiler.
4: Guys, why are you crying?
5: What do you mean? Why we cry? Because this season of Pensavo Page is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
4: You're coming back, aren't you?
5: Maybe. Well, if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
4: So it's set. You're back on the 9th of September.
6: Pensavo peggio!
4: Don't listen to them.
1: E così avete sentito anche voi il promo che andrà in onda durante le vacanze estive alla fine di questa stagione di Pensavo Peggio, una stagione che mancano ancora 3 puntate, però è una stagione che è iniziata tardi, è iniziata a gennaio, abbiamo iniziato a gennaio, non fa niente. E innanzitutto abbiamo trovato casa.
0: Già stavamo per strada, almeno un posto dove sta, l'abbiamo trovato.
1: Non ci voleva nessuno.
0: E adesso chi non ci ha voluto, ci è arrivata oggi voce che si sta pentì.
1: Vabbè,
2: cioè?
1: No, vabbè,
0: lo diciamo una
1: radio,
0: onde,
1: cioè? una radio in Italia che voleva facessimo, cioè gli abbiamo chiesto se potevamo fare un servizio all'Australia, ha detto di no, e invece adesso oggi abbiamo saputo che si sono pentiti perché piace. Oltretutto noi vogliamo ricordare che 2 settimane fa c'era anche Triple M,
0: forse che non, ci stava guardando da TikTok,
1: che ci stava guardando.
2: Ah, davvero?
0: Sì.
2: Ah, perché c'è Rosciuto, com'è che si chiama il presentatore lì alla Triple M?
1: Ma scusa, tu non ascolti noi? Tu non ascolti noi?
0: Sì, ma quando noi non andiamo in onda ascoltate.
1: Ma non devi ascoltare le repliche, cazzo.
0: Tutto il giorno, tutto il giorno.
1: Tutte le settimane io mi ascolto io me l'ascolto mentre torno a casa stasera.
2: Ma guarda che anch'io poi vado al lavoro, ma ascolto anch'io un'altra volta.
1: Tutto questo per dirvi che potete collegarvi alla pagina internet, alla pagina web di Fai EBI 5EBI. Se vi siete persi qualche puntata, qualche pezzo della trasmissione Pensavo Peggio, ci sono le ultime 8 puntate. Quindi andate su Demand, andate, cercate mercoledì, Wednesday, Pensavo Peggio, andate giù fino in fondo, ci siamo noi, Pensavo Peggio, e poi sceglietevi una puntata, vi fate 2 ore di risate.
7: 8 puntate sono 16 ore.
1: Grazie. Da qua a Dubai me l'ascolto tutto.
3: No, minchia, che le palle. 8 puntate, scusami. Tu le puntate che vedi in auto, quanto dura?
0: 2 ore.
3: Dura sempre lo stesso, non è che in auto le puntate cambiano, no? Le
0: auto non è che morco due.
3: Ah, no, pensavo le puntate in auto.
2: Perché Joyce sentite, no?
3: No, perché Joyce ha detto io me ne sento le puntate quando sto in macchina, allora ho detto le auto puntate.
0: Tu ti
3: io
0: sei persa
3: che...
0: quei 30 secondi dove lui ha detto ci stanno 8 puntate
3: in
0: streaming.
3: Ah,
0: perciò se te le vuoi ascoltare una dietro l'altra, Ugo ha detto giustamente sono 16 ore.
3: Quindi se le guardi in auto sono 2 ore.
0: No, in volo, Adelaide Dubai, okay. E te le senti tutte, due mesi.
1: E tu gliele spiegate anche.

0: E allora, sorry, scusa, lo sento. Queste sono le cose che ci sentiamo dire, soprattutto la mattina, quando baciamo il nostro partner e c'ha quell'alitino feticcioso, no? Che sa quasi di topo de fogna.
1: Io se problemi non me li faccio perché c'ho nessuno. Ah, ridagli.
2: Cioè, non ti svegli tu con nessuno, mai?
1: No, al limite col cane quando mi fa. Una puzza, quello con l'alito ogni tanto comunque.
2: Però avevamo già parlato, c'era gioia a quei
0: esatto
2: tempi.
0: Tre settimane fa parlavamo di quelli a cui l'alito pesante la mattina dà fastidio. Invece oggi parliamo degli uomini, perché a noi maschietti non ce ne frega un mazzo.
1: Posso una cosa? No, però posso dire una cosa.
2: Scusa, che la donna abbia l'alito pesante, sì. o noi di avere l'alito pesante.
0: Che la donna abbia l'alito pesante.
2: Ma non sono d'accordo, però.
1: Però posso dire una cosa?
3: No,
1: io
3: vabbè, ma la mattina però,
0: Solo la mattina.
3: Solo la mattina.
1: La
0: appena
1: fiatella,
0: svegliata.
1: La famosa fiatella, se
0: esatto.
1: Sei a Roma.
0: Schifo.
1: Ho capito, quello è il fiato.
0: E te ci svegli di fianco, che fai? Gli dai un cazzotto subito a montante appena ti svegli.
2: Però mi faccio alitare in faccia.
3: Ma non è che quindi fai una sveltina così senza la questione è fare il sesso anche se il partner c'ha quella.
2: Ma anche come fai a citarti, scusa?
1: Ma che schifo, infatti.
3: Ma prendi una sveltina di mattina appena sveglio?
1: Sì, con una bocca che puzza di fogna, ma non penso proprio, scusatemi.
3: Ma io anche sì.
2: Aspetta, che parla dottore.
4: C'era Shrek che lui la mattina si lavava i denti
0: con la merda.
4: Non aveva tutti i torti, forse.
2: No. Ti metti, magari sei abbracciato a cucchiaio così sei di,
4: sei di schiena.
1: Ma se sei a cucchiaio, scusami, la fedella che sente da un'altra parte non è da bocca. Non so,
0: quella è fedella.
2: Che coglione che
1: a
2: sei.
1: Cucchiaio a 69, Joyce. Vai comunque
0: perché l'alito pesante del mattino non ferma il desiderio degli uomini. Abbiamo anche una spiegazione scientifica che si nasconde dietro l'intimità della coppia.
3: Ma scusa, è sempre del Massachusetts?
0: Lo scopriremo subito. Il sesso mattutino divide da sempre le opinioni. C'è chi lo considera il modo ideale per iniziare la giornata e chi, al contrario, non sopporta l'idea di muoversi prima di aver lavato i denti.
2: Io.
0: Tipo il nostro Joyce. Eppure per molti uomini questa abitudine ha un valore totalmente positivo, legato ad una dinamica molto semplice, la comodità.
2: E io direi anche la pigrizia. Questa questione è tornata di attualità durante una puntata del format Subway Takes, in cui Joe Guape, che non è Gue Pequeño, ha espresso chiaramente la sua preferenza. Il sesso al mattino è meglio del sesso di notte. Questo dovuto però alla sua pigrizia, perché al mattino hai la scusa che devi andare via e magari così non ti impegni, capito? È proprio la sveltina.
3: È la sveltina.
2: Come la chiamo
3: sì.
2: Qua? La quickie?
0: Quickie.
2: La quickie.
1: No, no, quella è quando c'hai che ti fa male la pancia. No, quickie, ci stanno le pasticche. Ma sentite, capito?
2: Quando la porti via.
1: Quanti
3: quando ma sei ritornato dalla luna.
0: Ma tornando alla pigrizia, no? Siete anche già entrambi a letto, quindi non te devi spogliare, sei già là, sei pronto.
2: E quando viene chiesto agli uomini però se al pomeriggio, perché si parla sempre di mattina o di sera, ma quando viene chiesto al pomeriggio tutti dicono no, al pomeriggio non ho tempo. Quando io non so, magari forse è una delle più belle, perché non so, perché di notte è quasi scontato. La mattina la sveltina prima di andare a lavorare, magari uno ci pensa, ma al pomeriggio non ci pensa mai nessuno.
0: Ma nessuno se sei in ferie,
4: perché non sei nel letto, tutto lì.
0: Stai a lavorare.
4: Perché se la fai, non la fai nel letto.
1: Ma posso dire una cosa? Ma scusa,
2: tu la fai nel letto?
1: No, anche no! Io la faccio al bagno. Poi non so voi.
2: Altrimenti dovresti mettere il pannolino.
1: No! Però devo dire una cosa, ma voi questo letto ci avete fissa, ma solo a letto le sapete fare queste cose.
4: Ma appunto, sono gli elettrodomestici, la lavatrice.
1: No,
4: è
1: ma parliamo anche, perché adesso io.
3: Ma assicurarsi di mettersi prima con la centrifuga, però.
2: Intanto, ascolta, se devi fare la pubblicità adesso a una marca di elettrodomestici, no, per favore, ti hanno detto di venire qua.
1: No.
2: E dire lavatrice, lavastoviglie, devi dire anche la marca.
1: Parliamo seriamente, se voi state in un posto dove non c'è letto in quel momento, non è che dici aspetta devo andare a letto, lo fate.
0: Ma no,
1: qualsiasi...
0: è ovvio, però se parla di vita di coppia, quindi il letto comunque sia lo condividi.
2: Scusa,
4: letto e riletto.
2: Ascolta, tu stai cercando di spiegare cose a una che quando gli abbiamo detto che si guida alle 10:10 sul volante, lei ha detto ma dalle 10 di sera alle 10 di mattina.
0: Ricordiamo sta cosa.
2: Questa è la nuova di Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade.
0: De mattina o pomeriggio?
2: Non lo so, nuova.
3: No, io battesso proprio.
2: Però senti Gianni Morandi.

0: Allora, qua passiamo subito alla prossima notizia. No, è solo coccole e niente sesso. L'intimità di una coppia è in crisi?
1: No, ma scusa, ma non toccava a me leggere. Cioè, ma una cosa devo
0: fare. Vabbè, ho fatto solo l'introduzione. Mi sono sentito puntato il dito solo.
2: Hai ragione, okay. Ho fatto l'introduzione.
1: Ok, dai. Grazie, facciamo le cose a coppia pure noi. Allora, dire di preferire le coccole al sesso non è necessariamente un problema. Bah, questo lo dice non so chi, comunque. Ma in alcuni casi può essere il segnale di equilibrio cambiato all'interno della coppia. Per questa è la famosa frase che la mattina, quando non te vado a baciare, ne fa sesso, allora se, questa scusa se c'è la fiatella, comunque. I momenti di tenerezza sono importanti, aiutano a sentirsi vicini e rafforzano il legame. Ma quando finiscono per sostituire del tutto l'intimità fisica, possono indicare qualcosa che merita attenzione.
3: In che senso? In che senso?
1: Boh. Fammela dire. Un attimo. Ogni relazione ha i suoi tempi, i suoi desideri e il suo modo di vivere la sessualità. Tuttavia, se la passione scompare e viene raccontata solo come una scelta romantica, il rischio è evitare una domanda più scomoda. C'è ancora desiderio tra i partner? Sì o no?
4: Ci lo dici te.
1: Ah, ok. Le coccole. Ah, ma che sto a fare io qua? Come Gigi Marzullo? Cioè, fate la domanda e date una risposta.
0: No, ma devi vedere quelli delle Massachusetts, vabbè, quelle che hanno detto.
1: Vabbè, abbiamo cambiato radio comunque. Com'era il programma di Gigi Marzullo?
3: Dai.
1: Com'era?
4: Una e mezzo di notte, una cosa del genere.
1: No, le 10:10 comunque. Le coccole possono dare conforto, sicurezza e complicità, ma non sempre bastano a colmare l'assenza di una dimensione più fisica e passionale. Quando parlarne fa la differenza? Bah, forse perché a parlare è certo che fa la differenza, perché o parli o fai le coccole, mi pare giusto. Il punto non è stabile una regola valida per tutti, né misurare la qualità di una coppia della frequenza.
3: Il punto non è stabilire una regola valida per tutti. Stabile è quello che non sei tu.
1: Ok. Il vero nodo è la sincerità. Se entrambi stanno bene così, non c'è nulla da correggere. Se invece uno dei due sente mancanza, frustrazione o distanza, quella sono io, allora è importante parlarne senza fiatella, senza vergogna, fiatella e senza trasformare il problema in una frase comoda.
3: Però le coccole restano una parte preziosa della relazione, Robè.
1: Bah. Ma sì. Non dovrebbero diventare un uomo che sembra, non sembra calabresa. Non dovrebbero diventare.
4: Non devono diventare.
1: Non dovrebbero diventare.
0: Prima facevi la Fiorentina.
1: Un modo per ignorare una crisi, un calo del desiderio o un bisogno non espresso, come il caffè. Sì. E comunque adesso, quindi avete capito? Il succo delle coccole.
3: Fai conto che Ugo non ha ascoltato mentre leggevi, spiegaglielo.
1: No, ma Ugo, vabbè.
3: Ma conciso, cioè non farà più lunga della notizia.
0: Ugo, ma secondo me non devi far finta di.
1: Ugo, in parole povere, è che alcune coppie piacciono le coccole, alcune piace fare sesso. Quindi se
4: però
1: sono
4: ci
1: contente,
4: vuole. Però ci vuole.
1: La bilancia.
4: No,
1: è che
4: seven,
1: ne so,
4: no. C'è un equilibrio.
1: Ah, vabbè, equilibrio, bilancio,
0: c'è
1: la stessa cosa.
0: E stiamo là.
3: Ti rendi conto? Di solito non capisce quando leggiamo noi, che potrebbe essere anche colpa nostra. Cioè, non ha capito neanche quello che ha letto lei.
1: No, ma che cosa fai, Sissi, con la testa?
3: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
5: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: più.
1: Allora, qua ora si parla di sedie, cioè insomma, non sedioline, non sedioline, che poi alla fine ispiriamo fantasie altrui. Tu alla fine Joy, cioè,
2: meno male che, meno male che non hai ascoltato.
1: Infatti.
3: Ve lo ricordate il gioco della sedia?
1: Quello quando sì, no, cioè, e poi da là che abbiamo preso le fantasie, cioè, da piccoli proprio.
2: Ragazzi, cioè sono contento, stasera vado a casa, dormo come un bambino, ho trovato il metodo di farti parlare al microfono, guarda.
3: Ho capito, non c'è scelta, anche perché vogliono quasi. Ma a me Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto, quindi chi voglio dire una cosa.
4: Chi è la montagna?
3: Io.
2: Dicevi.
1: Quindi, insomma, le sedie.
2: Tu c'è hai una sedia. Chi di voi ha la sedia in camera
1: da
2: letto?
1: In camera da letto.
2: Tu no.
3: Che ce fate con le sedie in camera da letto?
2: Allora, io l'ho comprata. anche perché è una da ufficio, però nuova di pacca. L'ho comprata apposta per metterci la roba sopra. Però comunque io cioè i pantaloni sono sporchi, li metto nella bacinella, quella pronta per fare i panni. Se sono, cioè se li ho messi una sera e non li ho sporcati, li piego e li rimetto nel loro cassetto.
4: No, io nel cassetto non ci rimetto mai, perché comunque non sono mai puliti. Io però c'ho il mobiletto vicino al letto dove c'ho due pantaloni, una maglietta, la tuta.
1: Che se li giornalieri, metto... insomma.
4: Esatto, perché se li metto una volta sola per sei ore, non è che poi li metto.
2: Ah, no, io per un paio d'ore li rimetto nel cassetto. Cioè, li piego bene e li metto nel cassetto per un paio d'ore. Vabbè, se sono tutto il giorno in giro, no. Li
3: ma
2: metto.
3: Ma
2: non
3: dire per un paio d'ore
5: dopo altre due ore.
2: No. La seconda volta che li metto vanno sulla sedia. Se lo messi, poi vanno sulla sedia, su questa famosissima sedia, poi vanno nei panni. A cioè, meno che non mi sono macchiato, mi è caduto un hamburger sopra.
1: Hamburger, cioè, siamo sicuri?
4: Maionese, maionese. Maionese, mamma!
2: Comunque, sappiate questo, che questo lasciare i vestiti sulla sedia è segno di una mente creativa. A volte queste cose che leggiamo mi sembrano quasi delle scuse, non lo so se sì. sono vero o se sono delle scuse per fare il cazzo che ci pare. Accumulare vestiti sulla sedia non è sintomo di pigrizia, non è sinonimo di pigrizia. Il legame scientifico tra disordine e creatività è da sempre oggetto di curiosità. Alcune interpretazioni suggeriscono che le persone più incline al pensiero creativo tendano a rimandare le attività considerate noiose e ripetitive. Non sono d'accordo con questo, perché per esempio dicono anche del rotolo di carta igienica che quando finisce non viene cambiato dalle persone creative. Io lo cambio sempre, anche perché certe volte ti scappa.
4: Se no come te lo pulisci il culo? Scusa.
3: Posso? Allora,
1: più che altro alla fine sei da solo a casa, quindi lo devi fare comunque te.
4: Esatto, quello è.
3: Ragazzi, prima che dopo. Mi serve un favore grosso. Questa me l'ha mandata in privato, perché questa la devo fare vedere a mia madre, che si lamenta sempre che non cambio il rotolo della carta igienica, metto tutta la roba sulla sedia. Bellissimo.
4: Robè,
3: posso...
4: non sei creativa, sei una rottura di coglioni e basta.
3: No, vabbè.
4: Sì,
3: e comunque quando è ce faccio letti bagnati dietro, quindi uso quelli, quindi comunque
2: Ugo,
3: vai.
2: È vero.
5: Sì, no, sicuramente c'è una connessione tra quello che è il livello diciamo intellettuale, intelligenza pura, quindi creatività, e diciamo lo stato di disordine. Se vogliamo è un po' una tendenza a un incremento dell'entropia, che è quella diciamo che domina l'universo. Sapete cos'è l'entropia? Sì.
3: Sì.
5: Ok.
2: Te la spiego io, posso spiegarla io in un modo, poi sì. Mi dici però se ho sbagliato, è giusto per farle capire. Allora, l'entropia è questa. Se tu in un barile da 10 litri metti 50 ml di 10 litri di cacca, metti 50 ml di acqua, è un barile
3: di merda.
2: Okay. Ma se tu in un barile da 10 litri d'acqua metti 50 mg di cacca, è un barile, è comunque un barile
3: di merda.
2: Questa è l'entropia.
4: Cazzo c'è?
5: No, non c'entra niente. No, l'entropia è quell'entità dove ci hanno discusso diversi fisici, eccetera. È quella tendenza, quello stato a mantenere il casino, tra virgolette, lo stato confusionale, cioè quindi meno ordine possibile, ed è quello che succede nell'universo. C'è un qualcosa, l'universo è dominato da un'entropia notevole. Tant'è vero che ogni diciamo cambiamento di materia, come si dice, nel senso che c'è un cadavere, c'è un morto, e cosa succede? Il corpo si dissolve e va altro, non fa altro che andare a incrementare l'entropia dell'universo. Praticamente c'è una disgregazione della massa, che finché il corpo è vivo mantiene i vari comparti, e quando il corpo muore la massa si disperde, si dissolve e gli atomi si liberano, quindi vanno a aumentare lo stato confusionale.
2: Quindi tu pensi il tuo corpo, fai conto che il tuo corpo sono i 50 mg di merda che quando muori vanno nell'universo, e comunque l'universo di merda. E questa è l'entropia.
3: Ragazzi, io ho scoperto di essere entropica.
2: Sì.
4: Perché?
2: Sta di merda.
3: Entropica? No! Perché se quella è entropia, allora...
0: Ciao, che fai qui?
6: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
0: e TikTok.
6: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
0: Ciao. Ma chi la conosce questa?
2: E questo è il nuovo singolo di un mio connazionale, anzi compaesano, Shade Vito. La canzone si intitola 5K.

0: Le sold.
1: È sempre quello il problema. Ci stanno mai abbastanza sordi?
2: Sordi?
0: Avete visto?
1: I sordi, sì.
0: A proposito, le azioni di X-Space che hanno iniziato a $150 l'una. Sì. Il giorno dopo era a 170. Lui pensava di arrivare a un trilione nel giro di un mese. In tre giorni è arrivata a 1.7, cioè quasi 2 trilioni. Da roba da pazzi.
1: Sì, però
0: potrebbe comprare, mi pare, 800 Colossei.
1: Sì, però è una ricchezza fittizia perché è tutto in asset, non sono soldi liquidi.
0: E così non ci paga le tasse, è furbo lui.
1: Ma non li poi vende, perché appena li vendi ci paghi le tasse.
0: No, ha appena comprato, mi pare, una app importantissima, l'ha pagata con le azioni.
1: Chi c'ha le azioni lo può fa. Praticamente ha scambiato un bene per un altro. Un baratto
0: però può essere che forse si arriverà a quello che dice lui, che non so se lo sapete anche voi, che c'è, che si avrà questo reddito universale e non faremo più un cazzo perché faranno tutti i macchinari, però.
1: E se moriremo tutti di fame,
0: dici?
1: E guarda il sistema pensionistico, quanto te danno? O guarda anche le persone sotto Centrelink qua in Australia.
2: La questione è che una situazione di quel tipo ti porta a una sanità privata e quindi devi pagare tutto, non ti passano più un cazzo. Quindi la gente crepa.
0: A meno che non ci saranno poi i robot e l'intelligenza artificiale, quindi sarà gratis.
2: Ma il problema è che comunque dietro un robot c'è sempre manutenzione. Perché puoi fare operazioni attraverso i robot. Ma i robot devono essere comandati, istruiti, quindi non c'è niente da fare, ci deve essere sempre l'uomo dietro.
0: Però non so se avete seguito le ultime novità sull'intelligenza artificiale, soprattutto Claude, che aveva detto di chiudere tutta l'intelligenza artificiale che c'è nel mondo. Poi dopo due giorni invece ha rilasciato Fab 5, che è l'IA più potente. Pensate, è riuscito a trovare in mi pare un'ora, due ore, è riuscito a trovare quasi 100 bugs nel sistema militare americano.
1: Sì.
0: Cosa che non era mai riuscito nessuno, forse l'hanno trovato uno in 27 anni. Però dopo tre giorni l'ha di nuovo chiuso, perché ha detto che era troppo pericoloso.
1: Certo, perché ha praticamente violato un sistema di difesa della nazione in pochi minuti. Quando invece un hacker che usa i metodi, quelli che loro chiamano brutal force, ci metterebbe dei giorni. Quindi l'intelligenza artificiale... Esatto, quindi...
0: Anche degli anni, sì, però...
1: La capacità di processare informazioni è arrivata a un livello tale che noi uomini ne famo più a stare dietro.
0: Perché anche questa intelligenza artificiale, questa nuova, non è più un'intelligenza ma è un agente. Che quindi tu gli dici fammi questo video e lui va... Chiama altri quattro intelligenze... Crea altre quattro intelligenze artificiali. Che altri agenti che lavorano per lui.
1: Sì.
0: Oltretutto gli puoi anche chiedere di rinnovarsi, quindi lui può sovrascriversi.
1: Sì, è pericolosissima sta cosa. Terminator 2.
2: Vi invito a guardare una serie che è su Netflix, si chiama Startup, che parla nel mondo finanziario di appunto una creazione e sovrapposizione di queste intelligenze artificiali per creare anche dei tipo Bitcoin, cioè delle valute fittizie, eccetera.
1: Comunque sì, noi siamo passati a parlare di intelligenza artificiale, ma io volevo far parlare Roberta di una cosa della quale lei...
3: Però una domanda io, scusate. L'intelligenza artificiale, non in inglese, è AI, Artificial Intelligence, quindi in italiano com'è?
1: IA. Non ci voleva tanto,
3: al contrario, IA.
1: Intelligenza artificiale.
3: IA, cioè meglio AI. Suona meglio, no? Non lo sapevo che si scriveva al contrario, pensavo che si scriveva
1: se
3: sempre
1: dici
3: AI.
1: AI mi sta pure bene. Io ho amici italiani, purtroppo.
3: Sì, come dicono?
1: No, c'è presente il cavo HDMI?
3: No, comunque.
1: Che è quello della televisione.
0: HDMI.
1: HDMI. Questi che mi dicono HDMI, io li prenderebbe a schiaffi proprio, perché o lo dici in inglese o lo dici in italiano.
2: Fanno metà in inglese.
1: HDMI io ti ho attestato sul naso.
4: Però un'altra... Sempre riguardo a questa cosa, cioè alla fine anche il KFC, come lo dici KFC in italiano?
0: KFC.
4: KFC.
0: Sì, però dicono KFC.
4: Loro dicono, la prima volta che ho sentito KFC detto da un'italiana, ciao Imma, Cioè alla fine, cioè, mi sono sbattuto proprio dalla risalda.
0: Vabbè, ascolta,
1: incredibile. Perché sapere, non si è abituato.
0: È perché non si è abituato a sentire uno che parla inglese come noi. Sai che risate che si fanno loro.
3: Avete mai visto sui tutori di scena in Italia, sui telegiornali, la parola shock? Sì. Andate a cercare come è scritta.
1: Come
3: shock, no? Come shock. Come cioccolata, non sto scherzando. Per dire shock, loro dicono shock perché la CH, sh, non sto scherzando, è bruttissimo. Una volta leggevo c'è scritto shock, che cioccolato, che invece era shock. Però italianizzato era shock.
0: E quando io sono venuto qua, io c'ho la gente, andiamo a fare footing, si facevano due risate. Non esiste footing, è joking.
1: Sì, infatti.
4: Joking o...
0: Come quando dici bassi, dici pullman. Ma che cazzo, pullman?
1: È l'uomo che tira, è l'uomo che tira, sì. Pullman.
0: Vabbè, una cosa che però ci ho messo tantissimo a cambiare è perché in Italia, ma perché diciamo club? Oh, no.
1: Club?
0: E no club.
1: Perché non sappiamo l'inglese.
0: Ma che cazzo?
3: Vabbè, perché io la parola tapirulan che qua si cambia con treadmill, cioè decidete.
1: Perché tapirulan è francese.
3: Ho capito, ma era già straniera in italiano, è arrivato qua ancora più straniera di prima.
0: Gli hai mai detto invece a uno che vuoi andare a giocare a flipper?
3: A flipper?
1: Pinball.
0: Ti porta al porto a vedere i delfini.
3: A free willy, a free willy. Allora, comunque, adesso
0: dopo,
1: rileggitela.
0: Questa è così, te la rileggi. Questa, guarda, la dedico a mia figlia perché a lei piace questa cantante. Lei si chiama Anna e questa è White Girl West.
4: E via!

0: E questa era Anna con White Girl Wasted. Wasted. No, come si dice? Waste o wasted?
1: Ma come è scritto?
2: Ovest.
3: Wasted. No, comunque wasted. Stasera leva, metti, leva, cioè non si può,
1: Che?
3: Lo so, io lo so, ste cacchio di cuffie, la prossima volta le voglio senza filo. Ecco, quindi me le comprate, grazie.
1: Uno, fai come diceva l'antico saggio greco, t'attacchi a cazzo. Due,
3: no.
1: Sì, sì, sì. E due, tu pensi che loro qua c'hanno la tecnologia per le cuffie Bluetooth?
3: La facciamo noi, mettiamo...
1: Ma che cazzo vuol dire la facciamo
3: mettiamo noi? Mettiamo l'adattore.
1: L'adattore.
0: Però una delle sorprese dell'anno, della prossima stagione di Pensavo Peggio, è che avremo i nostri microfonini. O no?
1: Sono già arrivati.
0: Ah, sono già arrivati.
3: Quelli piccoli piccoli.
1: C'ho i lavalier, l'ho comprati io, non è che ha comprati la radio.
3: Vabbè, allora ce la potevi mettere pure un paio di cuffie senza file, no? Visto che c'eri.
1: Ascolta.
2: Si riferisca sempre al filosofo latino greco.
3: Cazzo. Comunque, cambiamo completamente
0: argomento.
3: Lo sapete che se vai in palestra solo due volte al mese non è detto che sia un male. Bah.
2: E chi ci va due volte all'anno?
0: Questo lo diciamo in onore di Ugo.
2: No, si vede. E si vede.
0: Questo lo diciamo in onore di Ugo che inizia sei tornato in palestra.
4: Da
0: un po'. Da
1: ma molto. Mesi ormai.
3: Allora, anche frequentare la palestra poche volte al mese può aiutare a ridurre il senso di colpa e migliorare il rapporto con se stessi.
0: Fuori ondi, togliamo la base. Ce n'è gnagna.
1: No.
3: Arriva all'inizio del mese e aio! Ma io dico, ma è possibile? E pieni di buoni propositi, compriamo un altro completo sportivo e ci iscriviamo in palestra. Poi puntualmente, no vabbè ragazzi, però qua per leggere una cosa, cioè non si può. Ah, grazie.
0: Non dovresti leggere, l'avresti dovuta leggere a casa,
3: sì,
0: e poi qua commentarla, ma vabbè, dai.
3: Ok, allora, la prossima volta faccio la radio da casa, la leggo a casa e poi vengo qua da commento. Okay.
0: Ma non è... Posso chiedere una cosa? Chiedo al dottor Ugo, non è che sto giallume che c'ha addosso.
3: Ancora?
0: È contagioso, è contagioso.
1: Ma sembra Donald Trump.
0: Sì.
3: È vero!
1: Donald Trump!
3: È vero!
2: No, è appena tornato dal cotogno di Napoli.
0: Ti dovresti fare solo un po' più bionda, ma la faccia è arancione uguale.
3: No, vabbè, ma cambiamo anche il titolo del programma. Roberta contro tutti. Cioè, no, tutti contro Roberta, scusami. Allora, fermo con la mano, che te vedo un po' tremante. Sapere... No, vabbè, allora...
1: Fermo
3: il motivo...
1: con la mano.
3: Il motivo sta nel cosiddetto potere dall'in... Ma che stiamo a parlare?
0: Ma il motivo
3: qua?
0: Di che cosa?
3: Di pagare... Perché pagare la palestra senza andarci ci fa bene? Il motivo nel cosiddetto potere dell'intenzione. Sapere di avere la possibilità di allenarsi e aver compiuto un passo concreto verso uno stile di vita più sano può aiutare a ridurre il senso di colpa e alleggerire lo stress.
0: E questo è vero. La palestra fa bene, dai. Non è, no. La storia dell'ossitocina, di quello che cazzo sia.
4: Sì, d'accordo. Okay, ma è questo è una cosa, è un'illusione, ragazzi. Perché anche mia cognata diceva: mi sono iscritto in palestra, solo che poi non ci andava. Ecco, alla fine il calo di peso era virtuale nella sua testa, hai capito?
0: Io quindi, mi sentivo bene quando facevo ho fatto per sei mesi tipo, praticamente tutti i giorni, però con una persona che mi aiutava, un mio amico, lo facevamo insieme, ma lui lo fa da 40 anni, mi sentivo veramente bene, è vero. L'unica cosa, quando ho smesso, dopo tre settimane, è come se non ci fossi mai andato.
4: Ecco,
0: però non stavo proprio bene, non è una questione di muscoli, di che cosa, sì, spingevamo, però stai proprio bene con te stesso.
3: Sì, comunque.
0: E poi una cosa però, il peso sì, inizia a dimagrire piano piano, poi inizia a mettere massa muscolare. Ma io finivo la palestra, tornavo a casa, neanche lo aprivo il frigo, mordevo proprio la porta. Che tornavo a casa, c'era un cazzo di fame.
1: Che è quello che non dovresti fare, in teoria.
0: E mangi due noci.
1: No, ci sta mangia proteine e integrare, però nel senso te fai riso in bianco e petto di pollo.
3: Cioè, comunque, andare in palestra solo due volte al mese, quindi non deve essere letto per forza come pigrizia o fallimento personale. A volte basta anche poco per sentirsi meglio, recuperare motivazione e vivere un rapporto con il fitness in modo meno rigido e più sereno. Bah,
1: quest'articolo,
3: comunque è vero,
1: quest'articolo l'ha scritto il proprietario di una palestra.
3: Sì.
1: Perché lui ha detto: pagatemi l'abbonamento, però non ci veni. Tu però paga l'abbonamento che ti senti meglio, sì. Però non ci veni.
0: Ma loro giocano su quello.
2: Infatti, loro giocano parecchio su quello.
0: Quanta gente molla? Secondo me il 50% di quelli che si iscrivono in palestra mollano.
1: Dopo quanto poi devi vedere?
0: Un mese, due mesi, sei mesi.
3: però continuano a pagare, io così faccio.
1: Ah, tu paghi e non ci vai?
3: Sì.
1: Sei la meglio, Roberto. Sei la meglio, cazzo.
3: Ma non... è il mio cervello, capito?
0: Ma non è iniziato, è iniziato 2 settimane fa? Hai già mollato?
3: No, è per una cosa e per un'altra. No, ma tanto ricomincio. C'ho la forza de...
1: Intanto paghi, però.
3: Sì, è giusto. Beh, perché so che devo ricominciare.
5: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.

0: Ero io, non era Alex Britti.
1: No. Se mi accendi anche il microfono.
0: Sì, sì, scusate, scusate.
1: Questo è un bel featuring, però, eh. Cioè, a me Britti non mi piace, però quando altri cantano con Britti non mi dispiace più.
0: Sì, forse se la legge cos'è, meno e meno uguale più. Benji e Fede, che non mi piacciono, Alex Britti, che come cantante non mi piace, come musicista, però come chitarrista soprattutto, cioè, forse uno, non so, che non ce l'ha fatta a essere uno dei chitarristi più bravi al mondo, solo perché ha paura di volare. Perché altrimenti sarebbe andato in America a registrare, cioè, i brani, cioè anche chitarre a Michael Jackson, cioè, gli è stato proposto, però ha paura di volare.
1: Che se non sbaglio, quando Michael Jackson venne in Italia nel 98-99, Alex Britti gli ha fatto da chitarrista,
0: esatto.
1: Però non sul palco, perché Michael Jackson c'aveva un'orchestra dietro allo stage.
0: E Britti, c'erano i ballerini, sì.
1: E dietro c'era Britti fra gli orchestranti con la chitarra. Perciò non era l'ultimo dei coglioni, insomma.
0: Comunque, meno e meno. No, com'era quella di Pierino? Più meno meno, più vengo meno. Ma perlomeno non vengo più. Per non venir meno, non me lo meno più. O perlomeno meno meno di meno.
1: Comunque, sì, no, torniamo a parlare di Gnagna. Perché voi prima avete detto c'è Gnagna in palestra.
2: No.
1: Però a quanto pare. No, no, oh, molte meno. No.
0: Il fatto che si alzi. Ciao! Hello, Roberta, beautiful. Human. Si scrive Woman, ha scritto Human.
2: Jessica. Ah, no, sì.
0: Ciao Jessica, con la Jessica con la H.
1: Con la H.
0: No, senza, con la C proprio. Con la C dopo la A. Jessica.
1: C'è Gnagna anche ai funerali, perché a quanto pare, no, i ragazzini della generazione Z, se dici no un'altra volta, te più a schiaffi con le gambe.
2: No, la Gnagna è una gnagnarella.
1: Non hai capito?
2: Ah.
1: I ragazzi della generazione
3: Z, che siamo noi,
1: cioè, infatti, hanno abbattuto questo tabù e hanno cominciato a rimorchiare ai funerali. Infatti il 61% della generazione Z cercherebbe l'amore addirittura al cimitero, utilizzando le applicazioni di dating, e si direbbero disposti a cercare l'anima gemella persino durante un funerale. La tendenza non si ferma alla teoria: oltre la metà degli intervistati non avrebbe problemi a scambiarsi il numero di telefono con qualcuno durante, appunto, un funerale. Hanno inoltre confessato di aver provato attrazione per qualcuno incrociato proprio in un'occasione di lutto.
0: Io la conosco una persona, una ragazza che si è rincontrata con un suo ex compagno di classe. Lei adesso avrà 55 anni, però è successo 20 anni fa, quindi ne aveva 35. Non posso fare i nomi. Si è rincontrata con un suo ex, era sposata e lui sposato. Si sono rincontrati a un funerale a Genova, uno era di Milano e lei di Torino.
3: Ma no, dell'ex,
0: sono,
3: però,
0: Cazzo, erano compagni di scuola e se ne sono scappati i loro due. Così.
1: Al funerale, come
3: al funerale del marito di lei,
0: al funerale di una persona che conoscevano entrambi, ma loro non si vedevano dalle scuole elementari.
1: Galeotto fu il funerale.
2: Vabbè, quindi raga, qualcuno deve muore almeno.
0: Cosa hai detto?
1: Galeotto fu il funerale.
0: O zoccola lei.
4: La necrofilia è, diciamo, una pratica abbastanza diffusa.
1: Vabbè, ma quella è scopasso e morto. Questa è una cosa un po' diversa.
4: No, vuol dire necrofilia, vuol dire amore per la morte. Chiuso. È come la pedofilia, amore per i bambini. Infatti molte volte si scambia la vera parola che si dovrebbe utilizzare per chi fa sesso con i bambini, che sono i pederasti
0: o pezzi di merda.
4: Ecco, pezzi di merda, esatto.
0: Io la tettifilia e l'amore per le tette.
1: Sarebbe, sebbene i ragazzi desiderino fortemente innamorarsi e stabilire connessioni autentiche, la frontiera delle cerimonie funebre rappresenta un territorio decisamente inesplorato e audace. Molti giovani infatti ammettono apertamente che corteggiare qualcuno, provarci in un momento così delicato, dovrebbe iniziare a essere considerato socialmente accettabile. La ricerca del partner ideale, insomma, non si ferma davanti a nulla, trasformando anche questi momenti in inaspettate opportunità per un nuovo inizio sentimentale.
0: Che poi ai funerali si è vestito bene, come si è vestito bene ai matrimoni, perché c'è gente, amici dello sposo, amici della sposa, che si incontrano ai matrimoni e si fidanzano, ci fanno una storia. Si è vestito bene anche al funerale.
1: Ah, voglia, forse meglio.
4: Diciamo, l'abito scuro e il nero è quello, diciamo, che viene privilegiato, quindi tutti dei corvacci magari o c'è qualcuno che sfoggia bene.
0: Va bene, se le donne il nero, che poi non lo so, forse in Italia non si usa, in Italia non si usa neanche più il nero. No, il nero, il meridione, ma no, sono stato a funerali a Torino e ormai ognuno vesti, cioè non vai con vestiti a colore.
1: Non vai bianco e giallo, però io ho visto anche rossi al funerale.
2: Cioè bianco, giallo e rosso.
4: No,
2: sì.
4: Rossi, no. Rossi è il cognome, Rossi.
2: Valentino.
1: Sì, sì, al
2: funerale. Comunque io ho messo live su TikTok e io non so che sta succedendo. Qua qualcuno sta a fare una sfida, speriamo di vincere. Io non so che cacchiarola succede.
0: Beh, io invece lo bloccherei. Ma che cosa più bello del tuo? Ah, perché sono 41 filtri. Però, vedi... No, io ho detto che cazzo, ma che c'ho 20 anni. Mi sono tornati i capelli, gli gioco anche i capelli nel tuo. Che cazzo hai messo? Che filtro hai messo? Comunque sì, c'è chi si conosce anche i funerali. Io ripeto sempre, andate al Conad o il sabato e la domenica alle 11, 11 e mezza
4: Fate finta di comprare i saloon, fate la fila.
0: In Italia è iniziata questa moda, ma forse anche sta prendendo piede in tutto il mondo, la storia dell'ananas. Che se hai stai facendo la spesa e incontri una persona con un carrello, una donna per il tuo caso, con l'ananas al contrario, e lei è propensa a conoscere altre persone dell'altro
2: sì,
0: sesso.
1: Io sapevo che era scambisti quella dell'ananas.
2: Sì, quella
1: dell'ananas
2: c'era una cosa del genere sul sesso, ma non mi ricordo. C'è pure
1: sono scambisti. Se tu vedi la macchina che c'ha l'adesivo dell'ananas al contrario, vuol dire che appartiene a una coppia di scambisti.
0: E al supermercato invece ha preso piede questo trend. Ma perché cazzo lo fate quando non ci sono io? Che adesso vi farò i video che sono all'ipercop controlli, sai, la mattina alle 9 quando apro il suo gioco controlli così con l'ananas al contrario, la sera alle 9 quando chiudono sono ancora lì questo cazzo di
2: perché magari, saluta,
1: perché magari a Torino non lo sa nessuno.
2: Siamo live verso live. Comunque posso fare una domanda?
1: Deh.
2: Ma se io voglio mettere l'ananas da scambista e sono single, come faccio? Io scambio da sola.
1: Portate Joyce.
2: Joyce, però sarebbe bello perché io te potremmo andare come una coppia falsa. No. E dice andiamo così, ci freghiamo tutto. Che te scambi.
0: Tanto
2: così acchiappiamo qualcuno.
0: Tanto non ci credono. Solo l'ultima domanda a Ugo.
2: Che facciamo? Scusa, no, però aspetta, però guarda che Alessane dice delle cazzate, ma stavolta ci ha azzeccato. Io e Joyce sabato andiamo una cosa scambisti, io poi dico tanto non so geloso, giusto? Tu non sei geloso te,
0: ma vai da sola a fare queste cose. Sta gesto,
2: ma con chi scambio io se sto da sola?
1: Scambia le carte dei Pokémon.
2: Sì, faccio la reverse card ed è uno faccio. Vabbè, dai, ci proviamo. Vieni con me, vieni, andiamo scambisti.
0: Cioè, Ugo, quindi per quello
2: Che te frega? Acchiappiamo, tanto mica stiamo in coppia, lo famo finta. Dice questo è mio marito, questo è mio moglie. Però è bella, guarda che per fregare.
0: Potete parlarne durante la pausa.
2: Anche no, comunque vai.
0: Ugo, per quello che dicevi tu prima, allora se la uno la figa filia è perché ama la figa.
5: È il momento di fare una pausa.
1: Pausa.
5: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Questo è l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ci sono, sai, pensavo l'altro giorno, ma anche perché stavo guardando un podcast, parlavano di creme spalmabili. Adesso possiamo fare anche la pubblicità, cazzo. Però parlavano di creme spalmabili, crema spalmabile alla nocciola, e dicono tutti, tutti questi tra virgolette esperti dicevano la Nutella è un'altra cosa, la Nutella è la Nutella, cioè
1: la Nutella ha una, diciamo, percentuale di zucchero elevatissima, anche ci sono dei grassi aggiunti, e la parte di nocciola è minima rispetto a, diciamo, quello che è la parte zuccherina e cioccolosa del prodotto.
0: Però questi pasticceri dicevano, nel senso, è una cosa con cui non si può competere.
1: Diciamo, ha una sua ricetta che è rimasta

0: inalterata nel tempo, anche se sono convinto che per quella che è la sua diffusione a livello mondiale, ci sono alcuni mercati che secondo me è differente il tipo di preparazione. Cioè io quando vado in Italia assaggio la Nutella, qui quella che compro qua è diversa.
1: In Italia ti brucia la gola, vero? Se mangi un cucchiaino di Nutella, no. Cioè ti brucia, nel senso la senti forte.
0: No, senti forte perché c'ha una percentuale di zucchero incredibile, è molto alta, quindi tanto è vero che diciamo è controindicata da tutte le diete, perché è un prodotto iper energetico e che ha dei grassi che non fanno, diciamo, bene del tutto.
1: Stessa cosa ultimamente per la Coca-Cola, cioè tu puoi bere un sacco di bevande gasate di altri brand, però la Coca-Cola è la Coca-Cola.
0: Beh, c'è il suo brand, la ricetta che è depositata, perché Mr. Pemberton aveva brevettato la ricetta della Coca-Cola, che attenzione, non è la Coca-Cola originale, questa è cambiata, perché inizialmente la Coca-Cola nasceva come antidispettico, quindi Pemberton era un farmacista e quindi cercava di creare una bevanda per chi aveva problemi di dispepsia e problemi di, diciamo, di digestivi. Tanto è vero che comunque la Coca-Cola ha mantenuto un po', per via dell'alta concentrazione di fosfati che c'è all'interno, ha mantenuto un po' l'azione antiacida dell'attività a livello gastrico. Quindi tanto è vero che spesso per chi ha problemi gastrici molti medici dicono bevi un po' di Coca-Cola che ti rimetti a posto.
1: Che però non, forse io anche di questo ho visto un podcast di persone che dicevano il fatto che ti faccia ruttare non vuol dire che ti faccia digerire.
0: No, beh, quello è il gas, l'anidride carbonica, che tu puoi ruttare anche con la Ferrelle. Ferrelle anche quella è effervescente naturale, ma ha dei gas disciolti che creano il problemino, il burping.
1: Ugo, un'altra domanda: tu ti punzecchi sempre con la tua compagna, con tua moglie? Di punzecchiate?
0: Ogni tanto sì.
1: Ma certo. Anche solo per il piacere di farlo, no?
0: Sì, sì, no, ogni tanto per stimolarla, anche lei ogni tanto mi dice cose un po'.
1: Infatti, lo sfottò affettuoso può rafforzare amicizie e relazioni. Secondo la psicologia, ridere dei difetti crea più complicità. Magari non farlo davanti agli altri, solo quando siete.
0: Beh, è una cosa, diciamo, adesso è un poke. Hai capito, quelli che demandi
1: punzecchiarti. Ridere dei difetti avvicina. Il valore di questo scambio sta soprattutto nella sensazione di accoglienza che riesce a creare che riescono a creare tra la coppia. Cioè anche solo scherzare dei lati più fragili uno dell'altro, forse i lati più fragili, non so se però dice qua non specifica di quelli di comportamento o dei difetti fisici.
0: Ma
1: cioè
0: entrambi.
1: Che tipo hai il dito del piede
0: entrambi. Difetti sono difetti, cioè sia nel comportamento che di quelli morfologici. Quindi il fatto che tu, diciamo, li metti in ridere significa che tu accetti, diciamo, questo problema e ci ridi sopra, e quindi lo vai a svilire, francamente. Cioè è un problema che alla fine non è un problema.
1: Che cosa fare però se, per esempio, e questo lo dico per un amico, me l'ha chiesto un amico, se a lei non piacciono queste cose, perché tu lo fai per magari anche, è anche un modo per dimostrare il tuo affetto. No, gli dici che cazzo, cioè, ne so, hai i piedi come Frodo, per esempio. Lo fai, però ci ridi sopra, capito? Anche perché se fosse una cosa brutta,
0: perché,
1: che
0: se non accetta, perché evidentemente è un po' troppo permalosa e lo vede proprio più come un'offesa che non come un qualcosa che serve per rafforzare un po', diciamo, il rapporto di coppia.
2: O magari anche una di quelle persone che non riesce a accettarsi per com'è e quindi lo vede proprio come un difetto che non riesce a digerire. Comunque sia, sta cosa, secondo me, non tanto nelle coppie, ma è molto più valida nelle amicizie. Cioè, quante volte, no, con l'amico tuo, che ne so, mo non dico la parola, no, però la parola che comincia per Fro, e finisce per CIO, dalle parti mie si usa tantissimo.
1: Sì, allora lo vedo
2: però
1: come una cosa.
2: Al miglior amico io lo dicevo a Berfro e vieni qua, dammi un abbraccio. Però capito, te offendi e te punzecchi. Però
3: ma
2: sai
3: che cazzo
2: che...
3: da amici frequenti, fammi capire.
1: Aspetta, una cosa però. Allora, se lo fai in una comitiva, per me è una cosa bruttissima, perché cerchi di mandare giù un'altra persona per tirarti su tu. Quindi. Non, cioè, a me non piace, perché penso che sia quello. Però se siete sì solo voi due, sì, in macchina e vi iniziate a prendere per il culo, quello sì, rafforza tantissimo. No.
2: Ma anche se il gruppo, no, anche amici, il gruppo di amici, che ne so, 4-5, gli amici quelli più stretti, fra di noi ci sappiamo sempre,
3: no,
2: per
3: aspetta, non ho capito.
4: Sì, è una questione di rafforzare proprio l'amicizia, esatto, un certo punto. Oh, è scassato tutto,
3: diciamo,
4: cosa.
3: No, scusate, allora se lo fate in treno, in comitiva funziona, se lo fai in macchina no, fammi capire. Tu hai detto, se lo facciamo in comitiva,
1: lei prende una parola e la mette dentro la pentola.
2: Non è locomotiva.
3: Ah, ok, no, vabbè, no, ho capito male, okay.
1: Però un mio amico mi ha raccontato una cosa, che poco tempo fa lui con la ragazza con cui usciva gli ha detto, si è messa una giacca bella e lui ha detto, bella, però ti stava meglio 2 anni fa.
2: Ma minchia,
1: ha detto che sei incazzata, che minchia era.
2: Gli ha detto, mazza, bella la giacca, tu te sei ingrassata però. Infatti, beh, c'è una regola d'oro per sta cosa, cioè che entrambe le persone coinvolte, o perlomeno tutte le persone coinvolte nel punzecchiamento, devono essere in grado di ridere su sta cosa, perché se poi uno si offende la regola non vale più. Quindi è un limite fondamentale per il social.
4: Vabbè, ma
2: teasing,
4: il limite lo sai quando frequenti quella persona da tempo, cioè in un'amicizia, esatto, profonda proprio.
2: Esatto, qua si parla di affetto, fiducia e rispetto reciproco. Quindi quando questi tre sentimenti sono ben sviluppati, allora il punzecchiamento ci può stare.
4: Io invece parto subito con il punzecchiamento proprio, per vedere proprio l'altra persona a che punto mi posso spingere.
2: Ah, ok, no. Quindi se siamo amici per davvero, se no tagli subito e va.
4: Sì, vaffanculo, cioè alla fine non mi sta sul cazzo.
1: Ugo,
4: sì,
1: noi quando ti diciamo Ugo Capasso
3: ha rotto il cazzo,
1: lo sai che non diciamo che ti vogliamo bene.
0: Ah, appunto, una manifestazione di affetto reciproco.
3: Però posso sfatare una cosa.

0: J-Ax, l'amico di Roberta.
1: Jax.
2: No, quello è Ux. Allora, Ux. Posso partire io?
1: Dorian,
2: nel
1: no.
2: mezzo del cammin di nostra
1: ma vai
2: vita.
1: A cagare.
2: No, niente, vabbè, ho capito, ragazzi. Una volta che
1: aspetta,
2: ne sapevo
1: aspetta,
2: una.
1: Finiscila, vai, continua.
2: Ove la via fu smarrita,
0: mi ritrovai per una selva oscura.
2: Vabbè, c'era.
0: Ah, quanto a dir qual era?
1: Cosa dura?
0: Esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tanta amara che poche più la morte. Ma
2: no,
0: per parlare del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben dir come vi entrai, tant'era per di sonno a quel punto che la diritta via abbandonai.
2: No, vabbè, no, un genio!
0: Bravo!
2: Sai che io questa, siccome non me la ricordavo tutta, tu l'hai detta cazzata, tanto io
0: No, l'ho detta.
2: Mo dopo me la vado a rileggere.
0: Vai a rileggere, che mi hanno fatto due coglioni così, ed era un tecnico industriale pure.
1: Ah già, minchia, no, noi al liceo ci hanno rotto il cazzo, ma era al liceo, tu al tecnico industriale Dante.
0: Chimica, Dante, in inferno proprio una cosa, il purgatorio così. Paradiso lo fai pochissimo, tanti pregano e cantano, se non ti rompi i coglioni anche solo a leggere. Ma all'inferno
1: c'è
0: proprio
1: Dante che scureggia in paradiso, è bellissimo,
0: No, è dal culfece trombetta al cantico 26.
3: È del culfece trombetta.
1: È del culfece trombetta. Raga, è Dante che scureggia, c'è una cosa.
3: C'è chi mangiava i figli, la bocca levò dal fiero pasto quel peccator. Era farinato, no. Il conto Gulino.
0: Quando vuoi dire una cosa, sappila prima. È giusto.
2: Sopra la panca la capra campo.
1: Così ti fermi così a
2: sotto la panca. No, io stavo a chiedere sotto la panca la capra crema. Vedi,
0: questa
2: questo
0: è una poesia, vero?
2: Sì, anche quella di
1: sì, sì. Erano scioglilingua. Ma okay, va bene,
2: va bene comunque, vai.
1: Sai che dopo lo scioglilingua sarebbe il caso di parlare del nunchi. Non chi, ma nunchi. Il metodo coreano per migliorare la relazione sociale.
0: E invece in Italia, quando ti prendi in giro, quando prendi in giro gli amici e ti dicono andiamo a mangiare, cosa andiamo a mangiare? Loro dicono i nunchi e tu dici che cosa sono? Cazzi così lunghi.
1: Da noi ci stanno le freselle.
2: Quelle sono friselle.
1: No, no, freselle.
2: Friselle.
1: Te sto a dire, sono freselle.
2: Cioè?
1: I cazzi senza pelle.
2: Vabbè, vabbè.
1: Il nunchi è una parola coreana che indica la capacità di leggere una situazione. Cosa che Roberta non sa fare. Intuire lo stato. No, basta.
2: Leggere?
1: Vedi? No, leggere la situazione. Intuire lo stato d'animo delle persone e capire l'atmosfera di una stanza. Traducibile anche come a misura d'occhio. Questa forma di consapevolezza non si concentra sul singolo individuo, ma sul contesto generale. In Corea i bambini lo apprendono fin da piccoli, perché essere connessi con ciò che ci accade e con ciò che accade agli altri aiuta molto nelle interazioni sociali e nell'approccio del prossimo. Questa dote si rivela utile in ogni contesto, dalle feste ai colloqui di lavoro alla riunione. Possiamo quindi notare chi parla, chi si annoia, chi interrompe e chi si scusa, aiutando a comprendere le gerarchie e adattarsi di conseguenza.
0: Chi pratica il nunchi ha generalmente più successo nelle relazioni, è più strategico e riduce al minimo il rischio di fare gaffe imbarazzanti. È una capacità basata sulla discrezione che gli introversi sanno sfruttare molto bene. Io lo pratico il nunchi.
1: Anche io. Ma anche perché a una certa devi essere capace a capire chi c'ha intorno e come dici tu, no? Perché se no non riesci a capire a che livello de confidenza te poi.
2: Siete due bugiardi, perché qua dentro con me è proprio tutto tranne che nunchi fate,
1: No, no, tu proprio no, nunchi, no, nel senso tu proprio non capisci un cazzo.
2: No,
1: cioè
2: nunchi proprio. Quando dovete fare nunchi non lo fate. Va.
0: Sai chi c'è adesso?
2: Chi c'è?
0: Dilla tu.
2: Baby K! Tu camagrena!
0: No, ma dillo come lo dice lei.
2: Baby K! Tu camagrena!

0: Bellissimo, era per, vedi, anche noi sappiamo le poesie e la sapeva anche Bocelli. L'unica cosa, l'unico dubbio che mi viene, quando l'ha letta Bocelli questa poesia?
1: No.
0: Come cazzo ha fatto a impararla?
2: No, ma più che altro come ha fatto a leggere?
3: Con il braille.
2: Ok.
3: Che cos'è?
4: Sì. Ok, abbiamo visto che cos'è? L'interdizione.
2: Quando è scritto con il rilievo.
3: Ti ricordi? No. C'è un marchio dei gioielli italiani. Toglietemi tutto, ma non il mio.
0: Braille.
3: No.
0: Che faceva gli orologi per i ciechi.
2: Sì.
3: Che, comunque, che te la dicono loro? Oh, sono i due.
2: No, ma io per un attimo.
5: Tu ogni volta te lo ricordi quello là quando eravamo piccoli? Che c'era quello là che quell'orologio che si schiacciava il bottone e ti diceva l'orario? Mm. Quello era un braille.
0: Sì. Tu quando fai così, lui ti dice l'orario.
2: Sì,
3: ogni volta che scuoti.
0: Tra l'altro, tra le cose che si imparano che non servono un cazzo alla vita, ho scoperto perché si dice o'clock.
2: O'clock.
0: Perché una volta, non avendo gli orologi, la gente diceva che ne sono, le 5, 5 o'clock, riferiti all'orologio del campanile di qualsiasi chiesa. Mm. Ecco perché si dice, ed è rimasta o'clock.
3: Era
0: off the clock.
3: Erano americani napoletani per dire o'clock, come orologio.
2: No, ma io pensavo o'clock. Che prima c'eravamo connessi con Radio Maria, comunque no. Allora, io invece ho questo che mi riguarda, secondo me riguarda, e voi ne siete la mia prova. Parliamo del revenge glow up. Cos'è il trend della nascita post rottura? Infatti voi come l'avete visto?
3: Sì, anche perché tu hai rotto parecchio, non è che...
2: Comunque, sui social cresce il trend di chi mostra il proprio cambiamento dopo la fine di una relazione. Su TikTok sta spopolando il trend di revenge glow up, un fenomeno in cui ragazzi e ragazze raccontano il proprio cambiamento fisico e mentale dopo la fine di una relazione. Però questa, ragazzi, sono io e voi ne siete la prova, giusto? A me è successo, è vero o no?
0: Succede un po' a tutti, questo revenge glow up è un po' a tutti quello di rinascere. Non so, non puoi rimanere sempre lì in quello stato.
2: Sì,
0: certo.
2: No, il cazzo che te se frega, scusami, il glow up è mio, è proprio un'altra cosa. Io ho proprio fatto un cambiamento radicale a 360 gradi.
0: Anche a me è venuta la pancia, mi sono caduto i capelli, Un cambiamento radicale anche il mio.
2: Beh, non è che prima era tanto diverso, comunque.
3: Glow up è il contrario, te ecco, sparisce la pancia e ritorna i capelli.
0: A me è glow down.
2: Allora, un glow up post rottura diventa social, accompagnato dall'hashtag glow up breakup. Secondo un'indagine su dei social media today, il trend ha registrato una forte crescita, spingendo sempre più utenti a condividere pubblicamente il proprio percorso di rinascita. In effetti questo è vero, però io su questo non l'ho fatto, perché sinceramente quando riguardo le foto di come ero prima, io mi vergogno di postarle. Quindi sinceramente io ho fatto il glow up dopo che ho fatto vedere come sono diventata.
3: Però poi forse prima e dopo.
2: No, anche no, grazie, anche perché no. Il prima non mi interessava.
0: Avete notato le foto di quelle del, scusa ti interrompo Roberta, del prima e dopo? Avete mai notato che nella foto prima lei non sta sorridendo e in quella dopo sta sorridendo? Cioè sono cambiate tantissime cose, però tra la foto prima e dopo c'è proprio un cambio di espressione.
4: Però io vi chiedo una cosa fondamentale: ma a chi frega questo?
2: No, beh, ecco appunto, adesso lo spiego. Okay. L'obiettivo.
0: Scusa, e anche quelli che vanno, le foto prima e dopo di quelli che vanno in palestra, io l'ho messa quella là prima e dopo, e ho scritto: Joyce, in questi due mesi hai perso i soldi della palestra.
2: No, infatti, qua lo dice: l'obiettivo è chiaro, mostrare al mondo di essere ripartiti più forti e sicuri di prima. Nel video si vede davvero di tutto: viaggi, cene fuori, feste con gli amici, allenamenti intensi in palestra, nuove routine di skincare, cambi di look radicali e l'immancabile taglio di capelli.
4: Ma non frega nessuno questo.
0: Però aspetta, Ugo, non frega. Sai che c'è tantissima gente, si chiamano i guri, quella strana amori,
4: sì,
0: quelli
4: sì.
0: Che fanno vendono dei pacchetti sui vari siti, sulle loro pagine, anche delle consulenze per riconquistare la tua ex.
4: Ma fanculo.
0: Sì, sì, sì. Io direi anch'io vaffanculo. Però capisci che c'è gente che frega soldi per fare
4: life. Ragazzi, è un mondo malato questo, e naturalmente i social network non fanno altro che, diciamo, enfatizzare questa malattia.
2: Guarda che è vero, perché io adesso faccio una parentesi piccola. Sul mio glow up, diciamo, la cosa principale è stato il mio peso, che nettamente sono diventata, ho perso la bellezza di 101 kg in quasi 2 anni adesso. Sai quante persone? Grazie. Ah. Grazie.
4: Uno può chiedersi: hai cambiato pianeta?
2: No, quello non è più, no, perché non mi sono pesata su Marte e poi no, assolutamente no.
4: Perché però se vai sulla Luna perdi immediatamente.
2: Non lo so, però c'è da dire che mi hanno contattato determinate compagnie, sai, quelle che loro praticamente ti mettono su online e ti dicono, che ne so, bevi questa cosa, pozione magica, e dopo una settimana hai perso 10 kg.
0: Fai soldi, fai soldi?
2: Sì, no, io sinceramente ho deciso di no, perché comunque io ci mettevo la faccia, era una stronzata proprio clamorosa. Io sinceramente, dopo 2 anni che mi sono fatta un mazzo, un culo così, non posso far credere veramente alle persone sulla mia faccia che io ho perso peso per sto motivo. Sono sincera. A me lo vedrà pure 1 milione, ma io questa pubblicità con il sudore che mi sono fatta non la faccio. Quindi
3: sì. Io lo farei, gli dico, però la pubblicità la potete mandare in Australia e in Italia. Gli altri paesi fate come vi pare, però Australia e Italia.
4: Sì, particolarmente no, in Somalia, che sono tutti scheletrici.
2: No, però ragazzi, una cosa. Cioè...
0: Sai che in Somalia gli hanno mandato 2 ripieni di medicina e gli hanno rimandato indietro.
2: Perché?
0: Andate a prendere dopo i pasti.

0: bene. La nuova delle bambole di Pezza, porno.
1: Ma infatti a me sembrava di leggere la parola porno, però leggevo, non capivo se era promo porno. Io so pure un po' dislessica, però.
2: Davvero? Te manca niente? Oh.
0: Qualche lunedì.
1: Ragazzi, guardate che le persone come me.
0: Ecco perché. Noi abbiamo sposato tutto. Dobbiamo fare il nostro. Dall'anno prossimo cambieranno le cose. Ci vediamo la sera prima di venire in radio ed è il martedì. Avevamo deciso il lunedì, poi sapevamo che tu il lunedì.
1: No, ma oggi è mercoledì, scusate, non veniamo a mercoledì. No, a però si vede che sono andata con un neurone extra, io, ma anche due.
2: Un neurone extra?
1: Sì.
2: Ma tu dici un cromosoma?
1: Ho un cromosoma. Ex cromosoma.
0: Quanti sono i cromosomi?
1: Tanti.
2: Milioni
0: quanti
2: di milioni.
0: Quanti tipi? Scusa, ho sbagliato io.
1: Ma quello è come GLBTQ.
0: Quanti sono?
1: Abbastanza
0: di un numero, facciamo una cosa
2: tra 1 e 5.
0: Ecco, dai.
1: Perché già che mi ha detto
0: da 1 e 10,
1: già che mi ha detto da 1 e 5.
0: I tipi di cromosomi.
2: Che cazzo guardi?
0: Non
2: guardavo.
0: Perché guardi? Che cazzo?
1: 4.
0: Che cazzo fa? Copio.
1: 4 più 7.
0: 47.
2: 4 più 7.
1: 4 più 7 47. Perché quanti sono? Scusa, perché voi lo sapevate quanti erano? 2. X e Z,
2: X e Y.
0: Al massimo X e Y. Sono quattro. Che sì. Poi si C, G, A, T. Che sono
2: i gameti.
1: Ma che stiamo a parlare qua?
3: Dice il maschio e femmina, quelle che diciamo identificano. Il...
0: Va bene.
2: X, X, X, X, Y.
0: Che non è la schedina. Io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qua questa sera, sono contentissimo che la vecchia squadra è tornata al completo, anche ringraziamo comunque sempre tutta la gente che ci è venuta a trovare durante questa stagione di Pensavo Peggio, ringrazio sempre chi ci ha guardato, chi ci ha seguito dai nostri social, Pensavo Peggio, TikTok, Facebook e Instagram, e anche da i fan di Roberta e tutte le aree condizionate di Roberta, anche
1: soprattutto i miei fan che mi seguono sempre anche su TikTok.
2: Ciao fan. Ciao.
0: Grazie a chi ci ha ascoltato sulla app 5 EBIFI EBI e grazie a chi si è collegato con un dispositivo analogico o anche digitale al 103.1 FM. Vi ricordiamo comunque a chi ci sta guardando, se volete guardarci vedete anche le stronzate, quello che diciamo durante le canzoni, durante la messa in onda delle canzoni, altrimenti se ci volete ascoltare potete anche scaricare la app 5EBI e ci ascolterete da tutto il mondo.
1: Che poi posso fare una domanda, allora il dispositivo analogico e digitale, allora il digitale sta perché uno digita e l'analogico...
0: analoga.
2: Per fortuna che è entrato Joyce, perché io stavo a dire un'altra cosa, è andata meglio
1: no.
2: Così
1: ok, dai, no, meglio, vabbè, così. Era una domanda, vai.
0: Penultima puntata del mio socio Alessandro, la settimana prossima ci abbracceremo e piangeremo, ci siamo, abbiamo, già pianto,
2: se abbiamo già pianto, abbiamo già pianto. Vado in ferie, non è che vado in
0: grazie
2: vera.
0: Ugo, grazie Michele, Ugo è già in macchina. Roberta, grazie mille, fammi compagnia quando vai a Alessandro.
1: No vabbè, ma se vuoi io facciamo radio con io, Ugo e Giacomino, guarda che possiamo.
0: E in console?
2: Mimmo Merelli!
1: Ce la mangiamo, dai. Diciamo che ci metti in onda per permanente in... come si dice?
0: Sì,
1: in...
0: tutti gli altri rimaniamo a casa.
1: No, stiamo in live per un mese.
0: Da Joyce!
2: Alessandro! Michele,
4: Ugo,
1: Roberta,
0: ci sentiamo in radio,
2: ci vediamo in giro. Con calma, con calma però, dai.
0: Alessandro, non mi lasciare qua da solo con questi, per favore.
2: Io già sto in aereo.
0: Ciao.

Imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, im

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
3: Kalimera.
5: Доброе утро.
3: Goedemorgen.
6: Buongiorno.
7: 早上.
8: Dzień dobry.
9: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
10: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license, specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
9: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI world of difference.
11: Ciao ragazzi, ciao!
12: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
13: 800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
14: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
15: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
14: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
16: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
17: Station sponsor.
18: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
19: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
20: Uno sponsor di questa stazione.

Drago, e se mi chiamo Mano. Piglio stesso stipendio, si meno in Napoli, però registra se stato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimane, ci fa tutte cose. Ma che tenga a fare, si mi scippa a portire, ma che tu